0: I'm too gold for this hit.
1: You're
0: on Gold FM. Solid Radio.
2: Non chiedi libertà. Lo sai, non sono io.